Ipocrisia, parlo della mia, l'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia.

saggio, un fopero del conte l'autorità, pria ch'io sopporti in pace d'esser da te schernito in questa guisa.

0: Signor, che creder d'agio, ella pur mi tradì.
1: Quel ch'io ne pensi, manifestar non mo. Sol ti ripeto, sol ti sostengo.